magro, scapigliato, fessore, baionetta, carina. Bocca della domenica, la pancia della balena, dolci budella, salimeria.